0: Mi sono levé.
1: Mi sono girato.
0: Je me suis tourné.
1: Io ho visto tutte le 100 persone che piangevano.
0: Et j'ai vu les 100 personnes qui pleuraient aussi.
1: Quella voce dall'alto inizia a parlare di nuovo.
0: Cette voix d'en haut commence à parler.
1: E disse: Sasa, questa è la tua famiglia.
0: Tu vois, Sasa, c'est ta famille.
1: Va e non peccare più.
0: Va et ne pêche plus.
1: E io passavo in mezzo alla gente.
0: Je passais au milieu de toutes ces personnes.
1: E mentre che mi avviavo ad andare verso il bagno.
0: Et comme j'allais vers la salle, non, c'est pas salle de bain, vers les toilettes. Ouais.
1: E queste persone dicevano: ma c'è una luce negli occhi di questo giovane.
0: E diceva: voilà, il y a une lumière dans les yeux de cet jeune là.
1: Ma quale luce?
0: E je dis: mais quelle luce? Quelle lumière?
1: Vado nel bagno.
0: Je vais dans les toilettes.
1: E non c'era la luce.
0: E il y avait pas de lumière.
1: E allora io guardo nello specchio.
0: Et je regarde dans la glace.
1: E veramente ho visto una luce.
0: Et j'ai vraiment vu une lumière.
1: Ma che cos'è?
0: Et je dis: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive?
1: Ma che è questa luce?
0: C'est quoi cette lumière?
1: Veramente ho visto questa luce.
0: Et j'ai vraiment vu cette lumière dans mes yeux.
1: La mia vita è cambiata da così a così.
0: Ma vie a changé d'un carrément.
1: 31 ottobre 2010. La mia vita è cambiata.
0: Ma vie a été changée.
1: Il primo novembre.
0: Le 1er novembre.
1: Sono tornato a casa.
0: Je suis retourné à la maison.
1: Et on iniziato a predicare l'evangelo.
0: J'ai commencé à prêcher l'évangile.
1: Allora venivano 20, 30, 40 persone.
0: Alors venaient 20, 30, 40 personnes.
1: Parlavo di Gesù, le persone piangevano.
0: Je parlais de Jésus, les personnes pleuraient.
1: E mi dicevano: ma tu eri un criminale.
0: Mais toi tu étais un criminel.
1: Ma come hai fatto a cambiare?
0: Mais qu'est-ce que tu as fait pour changer?
1: Ho fatto un incontro con Gesù.
0: Et j'ai dit: j'ai fait une rencontre avec Jésus. Et il disait: mais comment ça se fait cette rencontre avec Jésus?
1: Di un incontro con Gesù.
0: Et on commençait à parler d'une rencontre avec Jésus, d'une nouvelle naissance. Et les personnes acceptaient Jésus.
1: Subito ho visto conversione.
0: Tout de suite, j'ai vu des conversions.
1: Et da quel giorno,
0: depuis ce jour,
1: io con mia moglie,
0: avec mon épouse,
1: abbiamo iniziato a fare un lavoro evangelistico.
0: On a commencé à faire un travail d'évangélisation.
1: L'évangélisation est le punto forte della Chiesa.
0: L'évangélisation, c'est le point fort de l'Église.
1: E quando noi scendevamo per le strade a predicare l'Evangelo,
0: quand nous, on partait sur les routes,
1: vedevamo persone che accettavano Gesù, piangevano.
0: On voyait des personnes qui acceptaient Jésus, qui pleuraient. Guéris, libérés.
1: E Dio aveva cambiato la loro vita.
0: Dieu qui changeait leur vie.
1: Io e mia moglie abbiamo iniziato a fare un'evangelizzazione a Scampia.
0: On a fait avec mon épouse une évangélisation à Scampia, una città.
1: Scampia è un luogo.
0: C'est un lieu.
1: È che è la prima piazza in Europa dove si vende la droga.
0: C'est la première place en Europe où on vend de la drogue.
1: Dove ci sono centinaia di persone, migliaia di persone che aspettano per prendere.
0: Il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent de prendre leur dose.
1: Allora io andavo da quelli che erano i boss.
0: J'allais vers les boss.
1: E ci salutavamo.
0: On se saluait.
1: E dicevo: io devo dire qualcosa a queste persone.
0: Et je leur disais: je dois dire des choses
1: e
0: à ces personnes-là.
1: E loro mi temevano perché sapevano io chi ero.
0: Et eux me craignaient parce qu'ils savaient qui j'avais été dans le passé.
1: E io ho detto: io sono cambiato, la mia vita è cambiata, sono cristiano.
0: E je leur disais: mais moi ma vie a changé, je suis devenu chrétien. Je veux parler à ces personnes-là.
1: Ok, allora facciamo un accordo.
0: E ils me disaient: on va faire un accord.
1: Noi finiamo di vendere la droga e tu vai lì a parlare di Gesù.
0: Alors ils disaient: nous on va finir de vendre la drogue et nous après toi tu parleras de Jésus.
1: E quando loro finivano di vendere la droga.
0: Quand ils ont fini de vendre la drogue.
1: Ok, vai a parlare di Gesù.
0: Et dit: ben, vas-y, on va parler de Jésus.
1: E quindi noi andavamo giù.
0: On descendait.
1: C'erano delle case.
0: Il y avait des maisons.
1: Apposta per queste persone.
0: Faites exprès pour ces personnes-là.
1: E credetemi, c'erano migliaia e migliaia di giovani, di persone.
0: Et il y avait des milliers et des milliers de jeunes.
1: Quando noi siamo arrivati.
0: Quand on est arrivé.
1: Già era di meno.
0: Il y avait moins.
1: E quando siamo arrivati lì. Abbiamo predicato l'Evangelo a queste persone.
0: Et quand on est arrivé là, eh bien, on a prêché l'Évangile à ces personnes-là.
1: E tante persone abbiamo pregato per loro.
0: Et on a prié pour beaucoup de ces personnes-là.
1: Giovani, meno giovani.
0: Des jeunes, des plus âgés.
1: Siringhe dappertutto.
0: Des seringues de partout.
1: È stato veramente una cosa brutta.
0: C'était un moment difficile.
1: Vedere una montagna così, più o meno, così. Di siringhe.
0: Une montagne de seringues comme ça.
1: Et io e mia moglie andavamo lì e predicavamo l'Evangelo.
0: Et là on a prêché l'Évangile dans celui-là.
1: Abbiamo delle foto, ma non abbiamo tempo, magari la prossima
0: volta. On a des photos qu'on peut vous montrer la prochaine fois.
1: Et la realtà è questa, che Dio aveva un piano per la mia vita.
0: La conclusion c'est que Dieu avait un plan pour ma vie.
1: E quando poi noi abbiamo iniziato a fare ministero per le strade.
0: E quando on a commencé à faire à servir un peu partout.
1: Abbiamo iniziato a fare un lavoro con senza tetto.
0: Senza tetto è un'associazione.
1: No, senza tetto sono persone che barboni.
0: Ah oui, on a fait un travail au milieu de ceux qui sont sans abri.
1: Con i ragazzi.
0: Avec les enfants.
1: E iniziavamo a predicare l'Evangelo.
0: On a commencé à prêcher l'Évangile.
1: Dio mi ha dato opportunità di predicare l'Evangelo a tanti camorristi.